0: Kijay. Si riesce a condare a parlare con Sam, a scendere di Gurdeva.
1: Kijay. Sappi se non attendare, ma Kijay. Aggi che ananda Kijay.
0: Sì. Deep Time Bhagavan.
1: Kijay.
0: Si riesce a condare a parlare con Sam, a scendere di Gurdeva.

0: ora c'era non mi ha
1: lasciato tira te evo veda purana me cate
0: se ti pnaim bhagwan chi c'è se vi so quando c'è appena ma s'va a scendere gurudeva chi c'è
1: satya sanatan dharma chi c'è.

0: Ombali si ti marambo qua ne chi c'è si si deve svare mai deva chi c'è Hindu Ram Samara Satguru Swami Madhavaran Chi Bhagwan Ki Jai Vishwa Guru Mahamdaleshwa Swami Maheshwaran Chi Yogi Raj Ki Jai Satya Sanatan Dharma Ki Jai
1: Subhan Bhajan Mohan